0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend del primo maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del primo maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienze e cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciate a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile? È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4.000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra, e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
1: E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire, alcune delle testimonianze. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tevici.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parte da Milano il prossimo 5 maggio la campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sobi Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche come la Fondazione Italiana del Rene, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. L'iniziativa, che toccherà anche Bari, Torino, Bologna, Palermo e Roma, nasce per accendere i riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3 e sulla glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi. Ne parliamo con il professor Domenico Santoro, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'ospedale Martino di Messina e professore ordinario di nefrologia all'Università della Città Siciliana. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
2: Allora, parliamo appunto di malattie renali croniche, che sono anche rare, come la C3G o la ICMPGN. Le posso chiedere quali sono i segnali che possono far sospettare una patologia rara del rene?
3: Allora, in generale, i segnali che possono far sospettare una malattia renale sono la presenza di un aumento di un elemento del sangue, della creatinina, o all'esame delle urine la comparsa di proteine, accompagnate spesso dalla comparsa di globuli rossi, quindi è quella che viene definita col termine ematuria. Quindi un semplice esame delle urine nel costo di meno di un euro e un dosaggio della creatinina ci permettono di poter fare una diagnosi precoce di malattie renali, che sono malattie molto diffuse nella popolazione, però che alcune volte ci permettono di fare diagnosi di alcune forme di malattia renale che sono molto rare.
2: Professore, ci sono dei fattori di rischio che devono spingerci a fare questi semplici esami?
3: Sì, allora, come questa è una malattia che può avere anche come caratteristica una ereditarietà, se c'è qualcuno in famiglia che ha sofferto di malattie renali già dovrebbe essere un campanello d'allarme, un po' come capita per alcune forme di tumori, per far fare delle indagini.
2: Senta, quali sono le conseguenze di queste malattie?
3: Allora, diciamo che queste malattie sono malattie che tendono a una progressione verso l'insufficienza renale. Normalmente i pazienti che fanno dialisi nella popolazione, insomma in generale, sono pazienti anziani, oltre 65 anni, mentre chi è affetto da queste forme di malattia purtroppo ha una evoluzione verso l'insufficienza renale, quindi verso la necessità di dialisi o trapianto in un'età più precoce.
2: Professore, oggi abbiamo la possibilità di intervenire sul decorso della malattia?
3: Questo è un punto molto interessante, perché spesso noi in passato ci fermavamo alla diagnosi e poi non avevamo gli strumenti necessari, cioè eravamo bravi nel fare la diagnosi ma poi non avevamo la possibilità di bloccare questa malattia, e ora abbiamo anche gli strumenti per fermarla, la malattia.
2: Perfetto, grazie professor Domenico Santoro, tra l'altro complimenti per la sua chiarezza, perché era un argomento complicato.
3: Spero di essere stato chiaro, la ringrazio per le sue parole.
2: Grazie, buona giornata.
3: Arrivederci.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai, studio più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazdi ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. E ancora raid anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole. Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

arriva dal grande successo del Vento caldo dell'estate. Alice in quel 1981 incrocia il destino di Franco Battiato, nasce questa canzone che la fa diventare un artista di livello europeo. Per Elisa, un pezzo che racconta la storia di una donna che non ha mai voluto avere altri significati, ma che poi comunque è stato letto per molto tempo come a simboleggiare questo urlo di dolore nei confronti di una piaga sociale che purtroppo è arrivata anche ai giorni nostri. Passiamo dall'Italia agli Stati Uniti e andiamo insieme ad ascoltare un pezzo di grande classe, qui musica di assoluta qualità, l'inventore dello smooth jazz insieme ad altri artisti di grande calibro, si chiama Joe Groover Washington Jr. e la canzone è il suo celebre successo, Just the Two of Us.

0: Musica di grande classe su Radio 60 70 80, questa magica fusione di R&B, di fusion, di jazz, insomma un bel modo di proporre canzoni, di proporre musica, quella che abbiamo sentito da Grover Washington Jr. Si chiude qui l'appuntamento dedicato al 1981, noi ci ritroveremo su questi canali puntualmente tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
1: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio, è stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. Disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tenista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, dove andate a cercare la musica di questi 30 anni se non qui, questo canale che tutti i giorni 24 ore su 24 inonda la vostra giornata con grandi successi da questi 30 anni. Ed ogni tanto c'è l'appuntamento con questa scatoletta musicale di 10 minuti condotta da Bruno Righetti, che vi dà l'opportunità di scoprire che cosa accadeva nelle hit parade del tempo. In questo caso siamo nel 1962 e siamo all'inizio del mese di maggio, quando Tony Renis pubblica Quando, e da lì poi la storia cambia. Nancy Sinatra al punto 2 con Like I Do e al terzo posto Elvis Presley con una canzone dal titolo La Paloma. Ma la canzone che andremo ad ascoltare da lui non sarà questa, ma quella che in quel momento nella top 100 americana è la assoluta dominatrice. Insieme ai Jordanaires facciamo subito andare in onda Good Luck Charm, Elvis Presley.

Qui su questo canale e in questi spazi dedicati alle classifiche del passato che si incrociano destini di personaggi strepitosi. Dopo Elvis Presley è il momento di sentire un pezzo dal repertorio direi favoloso di Sam Cooke, 12-13 anni di attività, anche 15 di attività musicale, morto veramente molto giovane, ma ha dato un segno importante nella storia, soprattutto della musica soul, e avrebbe influenzato moltissimi artisti di questo genere, ma anche dell'R&B in futuro. Si chiama Sam Cooke e la canzone che andiamo a sentire direttamente dalla Hit Parade americana è Twisting the Night Away.

0: picco assoluto toccato oggi nella nostra puntata dedicata alle classifiche del passato, quello con Sam Cooke. Vi lasciamo adesso al resto della programmazione di Radio 60 70 80, sempre così ricca ed importante. L'appuntamento è su questi canali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazbek ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. E ancora raid anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Il lungo percorso delle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 arriva nuovamente nel 1972. Il periodo è proprio questo, proprio come quello in cui ci stiamo parlando, la primavera inoltrata, e siamo all'inizio del mese di maggio. Al primo posto, grande dominatore, il pezzo di Mina, grande, grande, grande, che poi diventerà un classico della nostra musica. Quindi i Delirium di Jesael, Ivano Fossati, alla numero 2, Marcella di Montagne Verdi alla numero 3, e quindi il Festival di Sanremo, come si dice, a piene mani. E poi al numero 4 un gruppo australiano che ha percorso gli anni 60 in grande ascesa. Poi comincia la nuova decade, il vento del fenomeno disco, e quindi molti gruppi, molti artisti devono adattarsi al nuovo corso. Qui siamo nella fase in cui ancora i Bee Gees non l'hanno fatto. Vengono dal successo di pezzi importanti come How Can You Mend a Broken Heart dell'anno precedente, quindi sono molto molto sicuri del loro repertorio. Ma arriva un produttore che comincia a farli ragionare, comincia ad aprire loro nuovi orizzonti, li convince ad usare il falsetto, ma ne parleremo sicuramente nei prossimi blocchi. Per il momento andiamo ad ascoltare un pezzo del loro repertorio tradizionale, che all'epoca era in Hit Parade proprio anche qui da noi. Il titolo è My World.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Il 1972 comincia così per questo gran gruppo, e questi sono solo gli assaggi di quello che sarebbe poi accaduto in questa decade a sconvolgere il loro successo professionale, devo dire. I Bee Gees di My World li lasciamo e andiamo ad ascoltare insieme quel gran classico di cui ho accennato in apertura di appuntamento, ovvero sia Mina, grande, grande, grande.

0: Un altro blocco si chiude per le parade del passato qui su Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete seguirci anche attraverso lo streaming di 60 70 80.it e che esiste anche la nostra pagina Facebook di Radio 60 70 80 per lasciare una traccia del vostro passaggio. Noi ci ritroveremo qui su questi canali puntualmente tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana, Mohseni Ejei, ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
2: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1° maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio, è stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. Disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona. Occasione anche della festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Yannick Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tenista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1982, è passato un sacco di tempo e veniva pubblicata questa Hit Parade della fine del mese di aprile, ormai siamo verso maggio in quell'anno, e al comando di questa classifica c'era Claudio Mori con Non succederà più, quindi Romina Power con Il ballo del quacquà, che fece felici tutti i bambini del tempo, quindi Ricchi e poveri di Come vorrei, e al quarto Phoebe Cates di Paradise. Questa era la situazione di vertice. Un momento di musica importante, arrivano sul mercato artisti di grosso calibro e arriva la conferma del grande successo per gli America, questo trio anglo-statunitense che comincia a influenzare e a vivere da protagonista la musica del tempo. Andiamo subito ad ascoltarlo, questo grande successo dal titolo Survivor, era in classifica anche da noi alla posizione numero 7, gli America.
3: C'era una volta Hit Parade.

Alibi, quello che includeva questo successo degli America che ci siamo appena lasciati alle spalle. Rimaniamo oltre oceano e nella top 100 americana era presente anche questa canzone che segnò fortemente l'epoca, un grande successo planetario. Due artisti di grande livello come Paul McCartney e Stevie Wonder uniscono il loro talento e creano questa bellissima canzone che ha un forte tema di integrazione razziale, unisce il bianco e il nero come meglio non si può, cioè con la musica e anche sulla tastiera di un pianoforte. Il titolo era, è ed è ancora ovviamente, Ebony and Ivory.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Era la numero 2 negli Stati Uniti e presto sarebbe arrivata anche nelle nostre Hit Parade. Ebony and Ivory di Paul McCartney e Stevie Wonder chiude l'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato e noi ci ritroveremo qui, su questi canali, ovviamente, tra un'ora circa, per il cambio di decade consueto. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Domenica con tempo ancora stabile e soleggiato, salvo nubi in aumento al nord-ovest. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento tra Piemonte e Liguria, delle velature in Sardegna, altrove prevalenza di sole. In serata nella prossima notte qualche piovasco a carattere sparso o irregolare potrebbe interessare l'arco alpino occidentale. Per il resto tempo in genere asciutto, ma cieli via via più nuvolosi al centro-nord. Temperature in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 607080 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 607080 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Sessanta, settanta, ottanta.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80 è l'emittente specializzata nella musica che arriva direttamente da questi 30 anni, che inonda le vostre giornate di grandi successi, che potete ascoltare anche mixati fra loro in un quarto d'ora strepitoso all'inizio di ogni ora attraverso i mixati dei nostri meravigliosi DJ che si alternano alla console. Bruno Righetti invece si occupa di passare insieme a voi qualche minuto raccontandovi che cosa accadeva nelle classifiche di tanto tempo fa. E qui siamo veramente a tanto tempo fa, siamo nel 1963, siamo ai primi giorni di maggio e la nostra Hit Parade aveva al primo posto Rita Pavone, ma non soltanto al primo, perché Rita Pavone era anche alla posizione numero 4, al primo posto con Come te non c'è nessuno, canzone che abbiamo spesso ascoltato nei nostri blocchi, e alla numero 4 un altro pezzo, un altro 45 giri dal titolo Alla mia età. Quindi Remo Germani alla numero 2, pensate a quanti anni sono trascorsi con Baci, e Adriano Celentano già protagonista con Il Tangaccio al numero 3. Mentre noi alla posizione 9 trovavamo Betty Curtis con una cover di un brano molto famoso e che qui noi oggi andiamo a sentire nella versione interpretata da Petula Clark. Ritorna quindi su questi schermi. Cherry.

La primavera del 1963 vede anche il ritorno nella classifica italiana di Paul Anka, anche se nella fase discendente, con la canzone Piangerò per te.

0: Aveva letteralmente conquistato il pubblico italiano con tanti successi. Questa è l'ennesima conferma per Paul Anka. Siamo nel 1963, vi ricordo, primi giorni di maggio. Si chiude l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Si riapriranno i sipari su questa trasmissione tra circa un'ora, sempre qui su 60, 70, 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Un sonnellino di troppo al giorno segnala un peggioramento delle condizioni di salute per le persone anziane? È quanto afferma un gruppo di ricerca statunitense in un nuovo studio che promette di modificare il nostro approccio nei confronti delle patologie della terza età. Gli esperti sono giunti a questa conclusione, che suggerisce una rinnovata attenzione a questo aspetto della vita degli anziani, dopo aver esaminato i dati dei pazienti coinvolti nel Rush University Memory and Aging Project. Caffeinato o meno, il caffè avrebbe degli effetti positivi sull'umore e sul funzionamento dell'intestino. È la tesi di un team di ricerca coordinato dall'Ateneo di Cork in Irlanda. Stando a quanto è emerso dai test di laboratorio, infatti, i membri del gruppo sperimentale che bevevano da 3 a 5 tazzine di caffè al giorno avrebbero fatto registrare le performance migliori nei test psicologici e del microbiota. Nella loro indagine pubblicata su Nature Communications, gli esperti hanno coinvolto oltre 60 pazienti. È tutto, appresso con i aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80.
2: Nelle prossime ore qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità, con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche, minime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mixata

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
2: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
1: Quali sono i traguardi che vi ponete?
2: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
1: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
2: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Quando sentite questo stacco, significa che è tornato il momento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa qui su Radio 60 70 80. Bruno Righetti nei prossimi 10 minuti vi porterà all'interno dell'Hit Parade che è stata pubblicata agli inizi di maggio del 1973 ed è un gran bel momento dal punto di vista musicale. Troviamo infatti alla numero uno qui da noi una canzone bellissima che ascolteremo tra qualche minuto, al numero due Elton John di Crocodile Rock, grande protagonista di quegli anni, Artie Kaplan con Harmony al 3, Peppino Di Capri, Un grande amore niente più, alla numero 4 e Lucio Battisti, Indimenticato ed indimenticabile di Il mio canto libero, alla numero 5. Dicevo prima che Elton John era grande protagonista di qua e di là dell'oceano in quel momento, perché se da noi era presente con Crocodile Rock, negli Stati Uniti aveva piazzato uno dei singoli più famosi della sua carriera, quello sicuramente tra i più popolari e devo dire anche molto molto belli. Oggi è una parentesi intimista quella che abbiamo preparato per voi su Radio 60 70 80 con le pareti del passato. Spazio quindi ad Elton John con Danny.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È il 1983, il protagonista dello spazio classifiche del passato in onda nei prossimi 10 minuti con Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Siamo agli inizi del mese di maggio di quell'anno e abbiamo due monster da ascoltare oggi nell'appuntamento Hit Parade. Il primo, un inglese di grande carisma, ex frontman dei Genesis, qui siamo alla sua quarta esperienza musicale da solista, Peter Gabriel Ford, estrae questo disco e conquista le classifiche in tutta Europa. Shock the Monkey, Peter Gabriel.
0: C'era una volta Hit Parade.

sembra scritta ieri e sembra una protagonista dei giorni nostri, invece sono già passati più di 30 anni, più di 35 anni dalla pubblicazione di questo Shock the Monkey di Pete Gabriel, ma è esattamente lo stesso lasso di tempo che è trascorso da un altro album che ha segnato il secolo, è un record di vendite assoluto, una popolarità senza precedenti, l'artista pop per eccellenza, The King of Pop, è chiaro che sto parlando di Michael Jackson. Dopo i grandi momenti di The Girl Is Mine e Billie Jean, arriva sul mercato con questo singolo che rappresenta la versione rock che Quincy Jones ha voluto inserire nell'album Thriller. Il titolo è Beat It e la canzone si avvale di collaborazioni importantissime, come sapete, di Steve Lukather dei Toto al basso e anche alla chitarra, al celebre assolo di Eddie Van Halen. Ascoltiamola di nuovo insieme per l'ennesima volta, Michael Jackson.

0: sontuosa chiusura dell'appuntamento con le parade del passato qui su Radio 60 70 80. Noi torneremo su questi canali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eccoci qui inseriti nuovamente nella programmazione magica, dico io, di Radio 60 70 80 per raccontarvi le classifiche di tanto tempo fa. Bruno Righetti, 10 minuti, 2 canzoni. Si fa presto ad raccontare il nostro programma. Andiamo in onda tutti i giorni dalle praticamente 12:30 in avanti, nel pomeriggio sino alla sera inoltrata, con regolarità ogni ora. Avete la possibilità di avere gli aggiornamenti anno per anno di quello che accadeva proprio nel momento in cui ci stiamo parlando. Quindi il 1964, siamo all'inizio di maggio di quell'anno, e qualche mese prima i Beatles avevano pubblicato una canzone da record. È un singolo questo che rappresenta il maggior successo di vendite del gruppo in Inghilterra e che è presente nell'album uscito negli Stati Uniti, The Beatles Second Album, uscito appunto nel 1964. Pensate che la rivista Rolling Stone ha inserito questa canzone fra le 500 migliori di tutti i tempi, alla posizione numero 64. Mentre un altro mensile, che forse molto meno conosciuto, Uncut Magazine, ha definita She Loves You la terza canzone che ha cambiato il mondo dopo Heartbreak Hotel di Elvis Presley e Like a Rolling Stone di Bob Dylan. Vabbè, noi prendiamo per buono, ci crediamo in assoluta buona fede, ma la ascoltiamo immediatamente qui su Radio 60 70 80. I Beatles, She Loves You.

È una delle cinque canzoni che hanno piazzato i vertici delle classifiche americane, questa She Loves You dei Beatles. All'epoca qui da noi era la posizione numero 9 di una classifica che al primo posto aveva Bobby Solo con Una lacrima sul viso, Gigliola Cinquetti con Non ho l'età, e alla posizione numero 3 una splendida canzone, Il ritorno di Mina, in televisione nel programma di Mai Buongiorno la Fiera dei Sogni, ripresenta a gennaio Città Vuota ed È inutile, ma poi torna nello stesso programma e lancia questo grande successo che la fa tornare assoluta protagonista delle Hit Parade. È l'uomo per me.

0: Esatto.
1: Vi ricordo, eravamo nel 1964, all'inizio del mese di maggio, una stagione magica che stava per aprirsi e che ha regalato momenti di straordinaria popolarità agli artisti che abbiamo appena ascoltato, Beatles e Mina. Ci lasciamo per poco, perché noi fra un'ora torneremo ancora qui, puntuali, per raccontarvi ancora delle classifiche del passato in un'altra decade. Ricordatevi che potete ascoltarci, come sempre dico, sullo streaming di 60780.it.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.